The same. Se mosso, la salupa e s'avvicina. Or qui si traggo tello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare io che è la rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adoppa. Eccolo al posto.

0: sei andata via, allora addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei ti ho visto ritornare.

chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

0: E perché ai nori io le ercole?
1: Perché uccise un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre? Alla pianta e non vuole ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o solo?

tette la donna cui Ercol presue di farsi facilmente cacciar prima, non fu mai supposto.